comune, o che ne che sua, una polina, o che ne che sua. Jazz and Soul.